procacciarci un pane. Su, su, scendiamo per le propingue ville.

Ne pugnati capi di pellilla, ove spento fame te dissi, a darci se fultura non m'assicura.

0: vento di mi seguio.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse Castellor, me le tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

Non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può

0: girava una zingara. Sorpresa dal nostro sporatore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spinella trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Vista raggiunto
0: della scorta il coto di erba prese il tempo. Eccola!
2: Mi lascio fredda!

belli che offre nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.